quel vermiglio non è scoccolò, quel vermiglio non è scoccolò. Non ti avrei quei pennacchini, quel cappello, quella chiola, quell'aria brillante. Non ti andrei farfallone amoroso,

montagne per valoni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palli tutti e tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quel pennacchino, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma, non piovrai quell'aria brillante, non piovrai farfallone amoroso, notte in giorno, notte in giorno.

brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello,

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni,

quel vermiglio non è scoccolò, quel vermiglio non è scoccolò. Non ti avrei quei pennacchini, quel cappello, quella chiola, quell'aria brillante. Non ti andrei farfallone amoroso, notte e giorno ti

per montagne, per valoni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di canoni, che le palle tutti e toni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quel pennacchino, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma, non piovrai quell'aria brillante. Non piovrai farfalone amoroso, notte in giorno ti

quella chioma, quell'aria brillante, quel Vermiglio donnesco color, quel Vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma.

franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni,